0: e una donna, sì, ci sono le stelle che uniscono, ma poi è il destino che decide. Grazie della vostra attenzione, vi auguro veramente con tutto il cuore tanta felicità. Non dimenticate di ascoltarmi anche domani. Per quanto riguarda il pensiero delle stelle, è luna nello scorpione tremenda, vede tutto, è una criticona, ma vede giusto, eh? Guardando questa politica e quella di fuori, dice che non è che non vedano la soluzione, è che non vedono il problema. È qui il problema, amici miei, e così andiamo avanti. Io vi auguro ogni bene.
1: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Buon mercoledì 19 agosto, che tu ti stia svegliando, che tu stia tornando a casa. In ogni caso, noi iniziamo sempre con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Hood, sacerdote francese, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria e grande promotore del culto dei Sacri Cuori. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome, anche se probabilmente festeggia in un'altra giornata, però non si sa mai. Quindi auguri ai Giovanni e Giovanna all'ascolto. E tanti auguri anche ai nati oggi, ovviamente, buon compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 19 agosto. Tanti auguri a Nanni Moretti, che dopo quasi 40 anni di assenza torna finalmente in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo film Succederà questa notte, che noi poi potremo vedere al cinema a partire dal 3 dicembre. E devo dire che lo fa alla grande, visto che tra l'altro si è ripreso benissimo dopo i due infarti dello scorso ottobre, che ha dichiarato: non mi hanno cambiato, con la sua solita ironia. E poi invece compleanno tondo tondo per Bill Clinton, che oggi compie 80 anni, il 42esimo presidente degli Stati Uniti, che resta una delle figure politiche più iconiche della fine del Novecento e forse anche una delle più chiacchierate, ecco, possiamo dirlo senza timore di smentite. E poi ricordiamo anche Coco Chanel, la stilista che ha rivoluzionato per sempre il concetto di eleganza femminile, e Federico García Lorca, tra i più grandi poeti spagnoli del Novecento. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 19 agosto del 1839 quando il governo francese annunciava ufficialmente l'invenzione della fotografia, ideata da Louis Daguerre, donandola al mondo come regalo alla libera umanità. Ecco, da quel giorno l'umanità avrebbe iniziato a fermare il tempo in un'immagine, cambiando per sempre il modo di raccontare la realtà.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

0: Quando a quest'ora del mattino hai bisogno di una mano, ci sono qua io. Ti prendo proprio sulle mie spalle, come cantano Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E lì sulle mie spalle forse vedi meglio l'orizzonte, vedi meglio che tempo che fa? No, forse no. Forse abbiamo bisogno di un aiutino da casa, come si dice in questi casi, e l'aiutino arriva tra pochissimo per sapere che giornata ci aspetta, meteorologicamente parlando, dai nostri amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Temporaneo aumento della pressione atmosferica questo mercoledì 19 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia. Il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo senza eccessi particolari. Temperature massime in diverse località, più consone al periodo, attorno ai 32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Da segnalare tuttavia un cambiamento, e alle porte, difatti tra sera e notte sui settori montuosi, si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco a causa dell'affluire di correnti fresche oceaniche. Sono responsabili di un peggioramento

Un mondo a parte su Dimensione Suono Soft di Jovanotti, che sta pedalando per l'Italia per spostarsi da una tappa all'altra del suo Jova Summer Party, e tra una pedalata e l'altra si ferma, fa delle dirette social dove dispensa consigli per i ciclisti e non solo. E l'ultimo consiglio dato, che secondo me dovremmo provare tutti, è assaggiare l'anguria con un po' di limone sopra, perché pare sia un vero e proprio boost di energia.

0: James Blunt, You Are Beautiful, meravigliosa come la nostra Francesca Romana Barberini, che ogni giorno ci dà indicazioni su cosa comprare, su quali sono gli abbinamenti del cibo, su qual è la stagionalità, su tanti consigli, segreti e trucchetti dal mondo del food. E non solo. Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Qual è il segreto, appunto, che ha trasformato un'antica specialità della Bassa Parmense nel re dei salumi? Sto parlando del culatello di Zibello Dop, e la risposta ovviamente si trova in un territorio peculiare. C'è una nebbia che non nasconde ma custodisce, ci sono inverni umidi, estate calde, molto afose. Ebbene, è proprio qui che nasce il culatello di Zibello Dop. Oggi abbiamo con noi il presidente del consorzio di tutela del culatello di Zibello Dop, sto parlando di Romeo Gualerzi, a cui do il benvenuto. Benvenuto a Segreti in Tavola, presidente.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, un anno particolare questo 2026 per il culatello di Zibello, perché si celebrano i 30 anni dal riconoscimento della DOP e da allora ovviamente la produzione è cresciuta. Insomma, come si protegge una tradizione così preziosa e che cosa che rende davvero inimitabile il culatello di Zibello?
3: Ma noi festeggiamo i 30 anni con un consorzio in cui siedono tutti i produttori del culatello di Zibello, quindi abbiamo il 100% degli associati che producono. In questa maniera riusciamo a difendere un'antica tradizione, perché il culatello è un prodotto fatto interamente manualmente, si parte da una preparazione peculiare e da delle carni scelte di una nicchia della produzione italiana fatta in Lombardia e in Emilia Romagna, e poi c'è il saper fare, perché è tutto manuale, fatto da questi artigiani storici della Bassa Parmense, i nostri nocini, che curano ogni piccolo dettaglio per poterci dare un'eccellenza della salumeria italiana.
2: Allora, il prodotto non è tantissimo, perché insomma effettivamente è rimasto un prodotto artigianale, però comunque c'è una bella diffusione, anche grazie alle famose vaschette, che sono per noi davvero, per chi consuma e chi ama questo prodotto, insomma un modo molto intelligente anche per poterlo conservare al meglio.
3: Sì, è una novità che ci ha portato a riuscire a far degustare il prodotto anche a distanza, protetto e servito nella giusta lavorazione, perché il prodotto deve essere anche trattato, preparato bene per essere affettato con la giusta trattazione, perché è un prodotto di lunga stagionatura. Abbiamo degli specialisti nelle zone tipiche di Mitovei che si dedicano a questa preparazione, che rimane comunque un lavoro molto artigianale nell'affettamento, nella preparazione del prodotto. E poi c'è questa, la confezione, che è arrivata a un'eccellenza industriale che lo protegge e permette a noi di servire anche mercati non usuali per questo prodotto, che richiede una grossa cura anche nella preparazione per la degustazione.
2: Assolutamente. Presidente Gualerzi, grazie mille per averci portato in questa atmosfera così speciale dove si produce il culatello di Zibello Dop, e a presto. Tanto noi su quei territori passo spesso, quindi ci vedremo sicuramente tra poco.
3: L'aspettiamo molto volentieri, lei e anche gli ascoltatori.
2: Grazie.

0: Cioè, buona giornata.
1: Ci sono delle eccellenze che vi possono ospitare e far assaggiare il massimo dei nostri prodotti.
0: È sempre una grandissima esperienza. Grazie e buona giornata.
1: Arrivederci.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ricomentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Un centinaio di furti commessi tra i passeggeri di Malpensa, la polizia ha arrestato 10 donne, alcune sono minorenni nascoste tra la folla, distraevano le vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore, fondamentali le immagini di videosorveglianza. Ha un nome l'autore della violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metro a Milano. Un video era diventato virale, la polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni. Controlli alla stazione di Porto Ceresio, identificate 71 persone nel servizio congiunto delle polizie locali di Porto Ceresio, Arcisate, Lavena, Ponte Tresa e Besano per garantire il presidio del territorio estivo e contrastare gli episodi di inciviltà e il possesso di droghe. Incendio boschivo colposo, questa è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura di Como in relazione al rogo divampato il 13 agosto sul Monte Goi, il fascicolo è a carico di ignoti. Dall'estero le forze armate iraniane avvertono i paesi del Golfo, non fornite assistenza all'esercito statunitense, equivarrebbe a partecipare all'operazione militare. Per il Financial Times, Teheran è pronta a colpire le basi americane in Europa. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
5: Un buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia. Questa è Dimensione Suono Soft. Più musica, meno chiacchiere in quest'ora, fino all'una. Poi ti lascio con la voce di Maria Chiara Belardo per le prossime quattro ore. Adriano Celentano, l'emozione non a voce. Beatrice Margiotti, invece, altra grande voce, rimanendo in tema dal mondo del cinema, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ti vorrei sollevare, Elisa, Giuliano San Giorgi su Dimensione Suono Soft, la nostra playlist con successi soft di ieri e di oggi, torna tra poco, stai lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group.

0: Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Dimensione Suono Soft.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, Dimensione Suono Soft, nel pomeriggio, nell'ora della decompressione. Ritorniamo in Italia, loro sono i Luna Pop, qualcosa di grande. Cos'è successo?